0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: fa sino che c'era. Ma senza metà tu che di pina colonni di.
2: E là.
1: Ma sa su quella mamma ne banne. E tu a casa di ambie. Adago sa di l'ultimo che sai cave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di.
2: Da sai dico. E là.